0: vivono no? US51 Bamboo, Louisiana 277 Juliet Sierra Echo 277 JSE Yellow Camaro.
1: Hello.